di mala sorte che ammazza e passa oltre, nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, nera di falde amare che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento il

Machin, dai vestiti incollati, da un gelo di pelle, nel suo tram scollegato, da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e bello da